0: Planet News.
1: Il Guatemala ha stabilito che la natura non ha prezzo, ponendo fine a decenni di estrazioni nella laguna del Tigre. Questa scelta coraggiosa protegge oltre 3.000 km quadrati di foresta tropicale, salvaguardando una zona di biodiversità unica al mondo. La chiusura dei pozzi petroliferi è il primo passo verso un ripristino della legalità in un territorio saccheggiato, trasformando la riserva della biosfera Maya da zona di sfruttamento a santuario inviolabile. È un segnale potente per il mercato globale. In un'era di crisi climatica, il valore di una foresta intatta supera quello del petrolio che giace sotto le sue radici.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, son solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

sarà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare per tutte le altre guerre.

0: Planet News.
1: Una semplice mano di vernice potrebbe aiutare città e abitazioni a fronteggiare siccità e ondate di calore. Un team dell'Università di Sydney ha sviluppato un polimero capace di riflettere il 90% della luce solare e di mantenere le superfici fino a 6 gradi più fresche anche sotto il sole diretto. Il raffreddamento è sufficiente a far condensare l'umidità dell'aria, permettendo anche di raccogliere acqua dolce senza alcun consumo energetico. Il materiale abbassa la temperatura e apre la strada a sistemi di approvvigionamento idrico sostenibile e decentralizzato.
2: Nei test, la vernice ha permesso di recuperare 390 millilitri di acqua per metro quadro al giorno. La misura copre il fabbisogno al giorno proprio di una persona. Oltre alla raccolta d'acqua, si tagliano comunque i consumi energetici. Quindi la sfida ora è la produzione su larga scala.

0: Planet News.
1: Avviato il progetto della prima biblioteca della biodiversità italiana, una piattaforma multimediale interattiva che si configura come un archivio dinamico di conoscenze, risorse e dati relativi alla biodiversità del paese. La piattaforma renderà disponibili contenuti scientifici, tra cui informazioni sui siti della biodiversità e sullo stato delle azioni di conservazione e valorizzazione sul territorio nazionale. Dati, ricerche, studi sul tema, secondo i principi dell'accesso aperto alla ricerca. Saranno accessibili informazioni di carattere giuridico a partire dalla rinnovata formulazione dell'articolo 9 della Costituzione italiana, che introduce i concetti di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, e informazioni di carattere storico-culturale. Di particolare rilievo l'integrazione di mappe interattive che consentiranno un'interazione con gli utenti attraverso la possibilità di segnalare punti di localizzazione di percorsi di biodiversità, evidenziando le specie a maggior rischio, la presenza di musei e biblioteche, nonché i luoghi del cuore dei cittadini.
0: Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La prestigiosa cornice del Musée Océan Graphique de Monaco ha ospitato la finale del Monaco Ocean Protection Challenge, evento simbolo dell'impegno monegasco nella tutela degli ecosistemi marini. Alla presenza di rappresentanti istituzionali, accademici e del mondo della sostenibilità, il concorso ha premiato le idee più promettenti di giovani innovatori internazionali, dimostrando che impresa e ambiente possono camminare insieme verso un futuro rigenerativo.
2: Il Monaco Ocean Protection Challenge, anno dopo anno, sostiene l'emergere di una generazione di giovani imprenditori capaci di combinare scienza, tecnologia e sensibilità ambientale per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo, la salvaguardia degli oceani.

0: Planet News.
1: Dal primo dell'anno è in vigore in tutta l'Unione Europea una serie di norme che per smaltire correttamente i rifiuti tessili. Ora, che si tratti di una maglietta bucata oppure di un paio di scarpe, non sarà più possibile gettarle nel contenitore dell'indifferenziata.
2: Questa misura, che contrasta l'inquinamento dei rifiuti tessili, vuole proprio risolvere il problema del fast fashion, che accelera l'acquisto e lo smaltimento dei capi. I comuni saranno obbligati a organizzare una raccolta specifica per i rifiuti tessili, oltre a quella già esistente per carta, vetro e plastica.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio

0: Planet News.
1: La Via degli Dei, il celebre percorso che collega Bologna a Firenze attraverso l'Appennino tosco-emiliano, ha raggiunto un traguardo storico. È il primo cammino al mondo ad ottenere la certificazione internazionale GSTC. La certificazione rappresenta un riconoscimento di eccellenza nel turismo sostenibile.
2: La Via degli Dei non è solo un cammino, ma un viaggio attraverso la storia, la cultura, la natura. Ogni passo è un'opportunità per scoprire borghi antichi, paesaggi mozzafiato e sapori autentici. Con questa certificazione, camminare lungo questo percorso significa contribuire a un futuro sostenibile per il territorio e per chi lo abita.

aspettavi a dirmi quello che dovevi dire? A non rischiare niente, non vai all'inferno e neanche sull'altare.

0: Planet News.
1: In Germania i rifiuti più insospettabili trovano nuova vita. Vecchi WC, lavandini rotti e piastrelle diventano materiali per costruire strade più resistenti e sostenibili. Invece di finire in discarica, la ceramica viene recuperata, frantumata in graniglia e riutilizzata nelle lavorazioni dell'asfalto. Un esempio concreto di economia circolare, dove ciò che era scarto domestico si trasforma in risorsa utile per tutti i giorni. Una soluzione intelligente che riduce i rifiuti e rende le infrastrutture più durevoli, mostrando come anche i materiali più comuni possano contribuire a un futuro più sostenibile.
2: Radio Monte Carlo.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: I pinguini della Patagonia diventano tossicologi. In che modo? Dotati di sensori applicati alle loro zampe, hanno aiutato i ricercatori ad intercettare la presenza di PFAS anche in questo posto lontano. Di fatto i pinguini diventano sentinelle del nostro ambiente grazie ad un metodo non invasivo durante la loro stagione riproduttiva. Sarà di fatto indossare per alcuni giorni degli anelli dotati di sensori chimici.
2: Gli scienziati dell'Università della California hanno arruolato 54 pinguini di Magellano che vivono lungo le coste dell'Argentina. I sensori alle zampe hanno assorbito le sostanze chimiche di aria, acqua e superfici con cui i pinguini entrano in contatto mentre cercano cibo. I campioni sono stati recuperati e analizzati, rivelando che le sostanze nocive erano presenti in quasi tutti i campioni, anche in questa regione remota.

0: Planet News.
1: Uno studio recente indica che alcuni orsi polari della Groenlandia sudorientale stanno mostrando una maggiore capacità di adattamento al riscaldamento globale grazie a cambiamenti nel DNA. I ricercatori hanno individuato l'attivazione dei cosiddetti geni saltatori, porzioni mobili del genoma che influenzano il funzionamento di altri geni. Questi meccanismi sembrano intervenire su metabolismo, risposta allo stress da calore e invecchiamento. In particolare, alcuni orsi riescono ad adattarsi a condizioni più calde e a diete diverse, anche meno ricche di grassi animali. Tuttavia, questa adattabilità genetica non è sufficiente da sola a evitare l'estinzione della specie. Senza una riduzione dell'aumento delle temperature globali, gli orsi polari restano seriamente a rischio.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: Planet News.
1: In Australia la natura si prende una bellissima rivincita. Sull'isola di Phillip Island sono stati liberati 100 bandicoot fasciati orientali, piccoli marsupiali un tempo considerati estinti in natura. Grazie a un lungo programma di salvataggio genetico, protezione degli habitat e controllo dei predatori invasivi, questa specie simbolo della biodiversità australiana sta lentamente tornando a vivere libera nei suoi ecosistemi originari. Oltre a essere tenerissimi, i bandicoot svolgono un ruolo prezioso per l'ambiente. Scavando continuamente nel terreno, aiutano ad arieggiare il suolo, distribuire nutrienti e mantenere più sani prati e boschi. Un risultato che dimostra come tutela della natura, ricerca scientifica e pazienza possano davvero riportare in vita specie che sembravano perdute per sempre.

0: Planet News.
1: La squadra del Politecnico di Bari ha vinto il primo premio in Giappone alla RoboSoft Grasping Competition 2026. La sfida ha richiesto la progettazione ad hoc di un robot e in realtà una pinza speciale capace di raccogliere lamponi artificiali con caratteristiche di morbidezza e fragilità dei lamponi reali senza danneggiarli.
2: Il traguardo era da raggiungere quello di appunto raccogliere più lamponi possibili maturi in 10 minuti. Ci sono state delle penalità in caso di lamponi danneggiati nella raccolta, oppure singolo lampone, oppure qualcuno che ha fatto degli errori durante appunto l'operazione. La vittoria del team di Bari è una grandissima soddisfazione italiana, e quella che è stata una prova proprio sui lamponi artificiali si spera che nel corso del tempo possa diventare un esempio su come entrare in contatto con la natura senza distruggerla.
3: Radio Monte Carlo.
4: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il verde urbano è un rifugio accogliente per tante specie di uccelli e la primavera, con le sue temperature un po' più alte, risveglia l'istinto di riproduzione, ma anche qualcos'altro. Falciatrici e motoseghe che escono dalle rimesse per potature e tagli dopo l'inverno. La LIPU ha rivolto quindi un appello sia agli enti pubblici che ai cittadini, chiedendo di non intervenire sulle piante nel periodo tra marzo e la fine dell'estate, quando la nidificazione degli uccelli entra nel vivo.
2: Tranne quando è del tutto necessario, bisognerebbe quindi cercare di posare il più possibile cesoie e spegnere anche i motori, perché la potatura in questo periodo provoca fortissimo stress alle piante, che invece hanno accumulato tutte le riserve durante l'inverno per produrre germogli. Un taglio molto invasivo impedisce la nidificazione degli uccelli. Nei nostri ambienti urbani ci sono almeno 50 delle 100 specie che nidificano, e come ricorda la LIPU, la distruzione è comunque la distruzione dei nidi. Si può ricorrere a un processo penale.

0: Planet News.
1: Differenziare non basta per risolvere il problema dei rifiuti, soprattutto per smaltire i contenitori monouso di bevande di plastica, vetro e le lattine. Per fronteggiare questo danno ambientale, da gennaio 2025 50 paesi adottano il sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi monouso, cioè la richiesta al consumatore di pagare un piccolo deposito al momento dell'acquisto, che viene rimborsato alla restituzione del contenitore vuoto. Il sistema è già operativo in 16 stati membri dell'Unione Europea.
2: La prima è stata la Svezia, pensate, nel 1984, poi sono arrivate Finlandia, Norvegia, Danimarca, Germania, ultima l'Austria, che però recupererà proprio in questi giorni, mentre Polonia ed altri stati dell'Unione Europea arriveranno nei prossimi tempi, come la Spagna, che ha fatto sapere che per loro ci vorranno ancora 2 anni. In Italia il DRS è stato introdotto nel 2021, pensate, ma mancano i decreti attuativi e quindi non si sa quando di fatto arriverà.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il settore della mobilità sostenibile segna un traguardo importante. Un camion H2 Rescue ha stabilito un Guinness World Record percorrendo 2.906 chilometri con un solo pieno di idrogeno. Il test si è svolto sulle strade pubbliche della California ed è stato monitorato da un rappresentante ufficiale del Guinness World Record. La verifica è stata scrupolosa, il serbatoio del camion è stato sigillato prima della partenza e aperto solo al termine del viaggio.
2: Progettato principalmente per utilizzi in situazioni di emergenza, militari e pubblici, il camion H2 Rescue dimostra il potenziale dell'idrogeno come carburante sostenibile. La sua adozione, su larga scala, potrebbe consentire di sostituire 6.900 litri di gasolio all'anno per veicolo, riducendo le emissioni di gas serra di 2,5 tonnellate metriche. Radio.

0: Planet News.
1: Nei Paesi Bassi si svolge una competizione originale, la Tegelwippen, letteralmente significa sollevare piastrelle, e coinvolge interi comuni e cittadini in una sfida che unisce sostenibilità e creatività. L'idea è sostituire le piastrelle di cortili e giardini privati con piante, alberi e aree verdi. L'iniziativa è di un'agenzia creativa che dal 2021 porta avanti una rivoluzione urbana verde.
2: Il concorso, tra marzo e ottobre, è diventato molto atteso, al punto di essere considerato quasi uno sport nazionale. Sapete che cosa succede? Ogni anno milioni di piastrelle vengono rimosse e sostituite con elementi naturali, creando spazi più accoglienti e migliori per il clima.
3: Radio Monte Carlo.
0: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

I'm following the voice I know, free falling from the highs,

0: Planet News.
1: L'Italia è un importante scrigno di piante medicinali aromatiche, dall'arnica alla calendula, dalla salvia al rosmarino. Oggi però sono sempre più a rischio a causa dell'avanzare della crisi climatica, della perdita, della frammentazione degli habitat, ma anche dalla raccolta eccessiva in natura. Questo è il punto dei dati del Legambiente nel report Natura selvatica a rischio nel 2026.
2: Tra le più minacciate, genziana, lutea, arnica montana, artemisia nana, classificate come vulnerabili o quasi minacciate per crisi climatica e raccolta intensiva su Alpi e Appennini. In difficoltà anche ginepro, liquirizia e valeriana. Un report, quello di Legambiente, preoccupante se si pensa che in Italia il settore delle piante officinali muove un mercato di oltre 1 miliardo di euro.

0: Planet News.
1: Un'azienda che produce beni di largo consumo in collaborazione con l'agenzia creativa Talented di Bangalore ha lanciato una campagna pubblicitaria unica nel suo genere intitolata Nature Shapes Britannia. Questa iniziativa ribalta le convenzioni della pubblicità esterna, trasformando gli alberi urbani da ostacoli visivi in protagonisti creativi di messaggi. La

La tipografia e i design dei cartelloni si adattano alle forme degli alberi creando un messaggio che riflette armonia e rispetto per l'ambiente. Questo approccio inedito è stato utilizzato in 4 città indiane per il momento. Per garantire un impatto ambientale minimo, i cartelloni sono stati realizzati interamente in cotone biodegradabile. La selezione dei siti è stata complicata poiché spesso gli alberi vengono potati o rimossi durante la fase di preparazione. Ma nonostante questo, grazie a un'attenta pianificazione e alla creazione di modelli 3D per simulare i risultati finali, il team è riuscito a prevedere i cambiamenti naturali e adattare i design di conseguenza.

0: Planet News.
1: A Bangkok, la capitale della Thailandia, i mezzi pubblici saranno gratuiti per una settimana per provare a contrastare il pesante smog che avvolge la città in questi giorni. Lo ha detto la ministra dei trasporti thailandese. La misura entrerà in vigore nei prossimi giorni e coinvolge la metro, i tram e gli autobus della città. L'inquinamento ha anche portato l'amministrazione locale a chiudere 352 delle 437 scuole della città metropolitana di Bangkok. L'inquinamento è un problema ricorrente in inverno in città a causa dell'assenza di vento. Nell'aria attorno alla capitale thailandese si accumulano i fumi prodotti dal traffico e dalla bruciatura delle stoppie, i residui agricoli che rimangono nei campi dopo il raccolto. Il divieto, così come l'iniziativa di rendere gratuiti i mezzi pubblici, fa parte di una serie di misure disposte dalla prima ministra per migliorare la qualità dell'aria, che include anche la richiesta alle imprese di costruzioni di rimandare le attività che generano più polveri.

0: Planet News.
1: Anche leggere ha un impatto ambientale, a cominciare dalla carta. Un report di qualche anno fa dice che è responsabile del 35% degli alberi abbattuti nel mondo, e alla materia prima vanno aggiunti colle, inchiostri e finiture. In proposito, l'Istituto per l'Ecologia Applicata di Friburgo in Germania ha calcolato che la produzione di 10 libri di 200 pagine con carta vergine genera 11 kg di emissioni di anidride carbonica, 9 per i volumi realizzati con carta riciclata.
2: Questo impatto editoriale sul pianeta può essere limitato mettendo in pratica pochi e semplici consigli per continuare a leggere in modo più sostenibile i nostri libri, i nostri romanzi preferiti. Si possono infatti comprare ebook, audiolibri, libri di seconda mano o prenderli in prestito in qualche biblioteca.
3: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Montecarlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Londra aggiunge un nuovo spazio verde al suo patrimonio urbano, un progetto che va oltre il semplice valore estetico. A Regent's Park ha aperto ufficialmente il Queen Elizabeth II Garden, un grande giardino commemorativo per l'amatissima sovrana britannica. Realizzato sull'area di un ex vivaio dismesso, il giardino si estende per circa 8.000 metri quadrati e rappresenta uno dei più ambiziosi progetti recenti dedicati alla biodiversità urbana nella capitale inglese, dove un tempo sorgevano serre inutilizzate, oggi si sviluppa uno spazio pensato per unire memoria, sostenibilità ambientale e accessibilità pubblica.
2: Il giardino è stato progettato come un vero ecosistema naturale, capace di offrire rifugio a insetti impollinatori e uccelli e piccoli animali urbani. Al suo interno, pensate, ci sono 2.000 metri quadri di prati fioriti, più di 40 nuovi alberi, siepi del posto, e migliaia di piante resistenti ai cambiamenti climatici. La varietà che hanno scelto aiuta a creare un habitat che favorisce la presenza di api, farfalle, coccinelli e specie acquatiche.

0: give up.
1: Planet News.
2: Per la prima volta nella storia dell'Australia, una specie marsupiale dichiarata estinta in natura nel 91 è stata riclassificata come in pericolo di estinzione ed è tornata a ripopolare il paese. Sulla Phillip Island, vicino a Melbourne, sono stati rilasciati in natura 100 bandicoot orientali a strisce, grazie a uno dei programmi di recupero genetico più straordinari mai realizzati.
3: Sono infatti anni che alcuni conservazionisti sono riusciti ad allevare e far crescere la popolazione incrociando la specie con quella della Tasmania, creando inoltre aree libere da predatori e trasferendo alcuni esemplari su isola senza volpi e su isole senza volpi. Questi animali contribuiscono a migliorare la salute del suolo perché amano scavare, la dispersione dei semi e anche il riciclo dei nutrienti.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT, Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Nelle isole Svalbard, in Norvegia, i ghiacciai sono ridotti ai margini di oltre 800 km quadrati in meno di 40 anni. L'allarmante studio guidato dall'Università di Bristol nel Regno Unito mostra come la crisi climatica avanzi indisturbata. La triste situazione dell'Artico purtroppo non è una novità.
2: Un recente lavoro ha indicato come questa zona della Terra potrebbe vedere il suo primo giorno completamente libero dai ghiacci già nel giro di un decennio. Verso la metà del secolo, il primo mese intero completamente privo di ghiaccio marino. Il nuovo studio ha rivelato tuttavia per la prima volta la preoccupante entità della riduzione dei ghiacciai negli ultimi 40 anni, in un punto caldo del riscaldamento globale, nonché il ritiro più grande mai osservato prima.

0: Planet News.
1: Sono tante le specie animali che vivono in aree lontane dalle loro zone originarie. Ormai siamo abituati a vederli: pappagalli verdi, ratti neri, scoiattoli grigi, mufloni. E tanti scienziati, compresi quelli che pensavano che ce ne fossero molto di più nelle loro aree originarie, quelli che pensavano che avessero migrato, hanno fatto uno studio. Tanti scienziati, quelli dell'Università della Sapienza di Roma e della di Vienne, hanno dimostrato che oltre 200 specie non autoctone di mammiferi nei loro habitat originari rischiano moltissimo.
2: Le popolazioni aliene che vivono lontano da casa possono a questo punto essere una riserva per azioni di conservazione, in modo da evitare l'estinzione se ci dovesse essere frammentazione dell'habitat o gravi cambiamenti climatici. Ad esempio, il macaco di Barberia sta subendo un rapido declino della popolazione in Algeria a causa della siccità, e la popolazione aliena potrebbe rappresentare una roccaforte per la conservazione, un'arca della vita che non possiamo permetterci di perdere.
3: Radio Monte Carlo.
4: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La gestione dei rifiuti urbani in Italia continua a migliorare, con la raccolta differenziata che ha raggiunto il 66,6% a livello nazionale, in crescita rispetto agli anni precedenti. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2024 di Legambiente, 10 comuni hanno superato il 70% di raccolta differenziata, evidenziando un impegno crescente verso pratiche di gestione dei rifiuti più sostenibili.
2: Tra le città più virtuose, Reggio Emilia si distingue con una percentuale di raccolta differenziata salita all'83,8%, contribuendo al suo primato nella classifica di vivibilità ambientale urbana stilata da Legambiente nel rapporto Ecosistema Urbano 2024. Al contrario, alcune città mostrano ancora margini di miglioramento. Ad esempio, Foggia è stata indicata come la peggiore città d'Italia per raccolta differenziata, evidenziando la necessità di interventi mirati per colmare il divario con le realtà più avanzate.

0: in vaghi, ma anche etichette ambientali o promesse climatiche non dimostrabili, rischieranno multe milionarie. Sono tanti quelli che fanno comparire sulle confezioni termini come eco, green, amico dell'ambiente o sostenibile. Qualora non siano verificabili, ma solo una mossa di marketing, potrebbero essere accusati di pubblicità ingannevole.
1: Le novità più importanti riguardano proprio le dichiarazioni ambientali usate nella comunicazione commerciale. Da settembre non basterà una fogliolina verde sul packaging o utilizzare slogan accattivanti. Le aziende dovranno garantire che ogni affermazione ambientale sia corretta. Definire un prodotto ecologico senza certificazioni attendibili diventerà una pratica commerciale scorretta.

0: Planet News.
1: Il primo caso di traslocazione internazionale di fauna selvatica in America Latina riguarda gli esemplari di Nandù di Darwin, uccelli simili agli struzzi che sono stati trasferiti dall'Argentina al Cile per rafforzare la specie in via d'estinzione in quella zona.
2: Il numero di esemplari è diminuito a causa di caccia, distruzione dei nidi e allevamento intensivo che hanno ridotto il loro habitat naturale. I Nandù hanno un ruolo essenziale nella salute delle praterie. Il declino della specie ha avuto un impatto negativo sull'ecosistema. Reintrodurli aiuterebbe l'equilibrio ambientale.

0: Planet News.
1: I pipistrelli non si fanno ingannare facilmente. Lo studio pubblicato recentemente si è concentrato su una specie nativa del continente americano. Lo scopo originario era capire se questi pipistrelli fossero in grado di riconoscere i loro compagni dal richiamo e in particolare se le urla emesse in caso di pericolo fossero differenti per ogni individuo e quindi potessero aiutare gli altri a identificarlo.
2: I risultati di questo test hanno dimostrato che sì, questi pipistrelli hanno ciascuno un richiamo specifico che permette agli altri di riconoscere l'individuo che l'ha emesso. E questi richiami sono essenziali. Quando un individuo è in pericolo, urla e i suoi compagni accorrono per sincerarsi delle sue condizioni e per respingere eventuali predatori che lo stanno minacciando. Sanno inoltre perfettamente distinguere un richiamo d'aiuto autentico da uno finto, in questo caso registrato dai ricercatori. Radio Monte
0: Carlo. Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Lo scorso 26 marzo la Camera ha dato il via libera definitivo all'istituzione della Giornata Nazionale per la Prevenzione Veterinaria, che si celebrerà ogni anno il 25 gennaio. La legge sensibilizza cittadini e istituzioni sull'importanza della medicina veterinaria preventiva in un'ottica di salute pubblica molto importante denominata One Health.
2: L'idea riconosce il legame tra salute umana e quella dell'animale e anche protezione dell'ambiente. La prevenzione veterinaria assicura benessere non solo agli animali ma anche alle persone, contrastando anche le infezioni che possono passare dagli animali all'uomo.

0: Planet News.
1: Capri è pronta a diventare area marina protetta. Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge, un passaggio decisivo per la tutela di uno dei tratti di mare più celebri.

0: Libri fragili del Mediterraneo. Il testo proseguirà ora il suo iter alla Camera, prima dell'istruttoria tecnica del Ministero dell'Ambiente. Con questo riconoscimento Capri diventa la settima area marina protetta della Campania, affiancandosi a realtà come la Gaiola e Punta Campanella, un traguardo che valorizza fondali straordinari, biodiversità marine e un patrimonio naturale da tempo sotto pressione per l'overtourism. L'Italia, già pioniera nel Mediterraneo per la protezione del mare, rafforza così il proprio impegno in linea con gli obiettivi europei al 2030. Il messaggio è chiaro: Capri non è solo una meta turistica iconica, ma un ecosistema prezioso da difendere e preservare per il futuro.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Singapore ha dimostrato che la scarsità d'acqua è un problema di gestione, non solo di geografia. Attraverso il programma New Water e la trasformazione della città in una spugna urbana è riuscita a rendere il ciclo dell'acqua infinito. Mentre altrove ci si affida solo a sorgenti naturali vulnerabili, la metropoli asiatica utilizza tecnologie come l'osmosi inversa e la disinfezione UV per garantire purezza e abbondanza. È un modello di economia circolare applicata dove ogni goccia, dalla pioggia agli scarichi urbani, viene valorizzata, trasformando una potenziale crisi in un esempio di sicurezza nazionale.

0: Planet News.
1: Il Sudafrica pianterà 1 milione di alberi in un solo giorno il prossimo 24 di settembre, nel mese nazionale degli alberi. L'iniziativa è stata lanciata dal viceministro sudafricano delle foreste e dell'ambiente. L'obiettivo non è soltanto ambientale, è quello di porre un freno alla desertificazione dovuta al cambiamento climatico, ma anche sociale ed economico, perché si creeranno posti di lavoro, si rafforzerà la sicurezza e si promuoverà l'uguaglianza.
2: Saranno piantumati 10 milioni di alberi entro il 2026 per favorire l'agricoltura locale e l'autosufficienza, anche in luoghi come scuole, ospedali, chiese, stazioni di polizia e abitazioni popolari, per garantire spazi sicuri e accessibili. Saranno create anche una tree bank nazionale e un database dei vivai regionali. Il Sudafrica si ispira all'Etiopia, 10 miliardi di alberi piantati, e a Wangari Maathai, la signora degli alberi, pioniera del movimento di riforestazione legato alla lotta contro la povertà e la desertificazione.
0: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Montecarlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Planet News.
1: Non manca tanto e soltanto i più ricchi avranno accesso alle zone verdi e al benessere che ne deriva. Quelli invece che non lo sono, sono destinati a vivere nelle aree grigie e ad avere servizi peggiori. La Commissione Europea e l'Università di Copenaghen ha infatti stabilito che soltanto meno del 15% di quelli che vivono nelle città analizzate hanno accesso ad alberi, ombre e zone verdi.
2: Lo studio dice che le città del nord-ovest dell'Europa più ricco hanno il doppio delle probabilità di soddisfare gli standard rispetto a quelle dell'Europa meridionale e orientale. Le linee guida per il buon vivere consigliano di vedere dalla propria abitazione almeno 3 alberi, che il 30% del quartiere in cui si vive sia coperto di verde e di vivere a meno di 300 metri da un parco. Lo studio sottolinea che la maggior parte delle città europee non riesce a garantire un accesso equo alla natura in città ed è necessario quindi un vero cambio nella pianificazione urbana.

0: Planet News.
1: In Spagna, nel convento di Sant'Antonio da Padova, nella regione della Castiglia-La Mancia, 11 suore francescane stanno portando avanti una missione di salvataggio animale per impedire l'estinzione del rarissimo coniglio gigante spagnolo. Tutto è iniziato 30 anni fa, quando i genitori di Sor Consuelo le regalarono una coppia di conigli che tempo dopo le religiose scoprirono essere rarissimi.
2: Da quel momento il convento è passato da essere allevamento a progetto di conservazione genetica. Le suore hanno creato una piccola fattoria specializzata. Oggi ogni coniglio viene registrato con un microchip, quindi genera

0: biologia, controlli sanitari e schede alimentari molto dettagliate. Nulla è lasciato al caso e pensate che soltanto nei primi mesi di quest'anno sono già nati 90 cuccioli.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. All'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni.

0: Planet News.
1: L'Unione Europea ha trovato un accordo per ridurre del 90% le emissioni entro il 2040, introducendo però maggiori margini di flessibilità per i Paesi membri. Dopo oltre 24 ore di trattative, i ministri dell'ambiente hanno approvato a maggioranza qualificata la misura che consente di utilizzare fino al 5% di crediti di carbonio internazionali e un ulteriore 5% di crediti esteri per raggiungere gli obiettivi nazionali. Prevista anche una revisione biennale degli impegni da parte della Commissione dell'Unione Europea. Hanno votato contro Slovacchia, Ungheria e Polonia, mentre Belgio e Bulgaria si sono astenute.

0: Planet News.
1: Segnali positivi per l'ambiente. Nel 2025 il buco dell'ozono sopra l'Antartide ha mostrato una significativa riduzione, con dimensioni più contenute, concentrazioni di ozono più elevate e chiusura anticipata già all'inizio di dicembre. Per la prima volta dopo 6 anni, l'estensione del buco antartico è stata la più piccola registrata. Un segnale incoraggiante che testimonia l'efficacia delle misure globali di protezione dell'ozono e l'impatto positivo della cooperazione internazionale sul clima.
2: Radio Monte Carlo.
0: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Italia prende vita un progetto che unisce eleganza senza tempo, sostenibilità e riscoperta del territorio. Si chiama La Dolce Vita ed è il primo treno di lusso italiano pensato per offrire un'esperienza di viaggio lenta, raffinata e a basso impatto ambientale. In un'epoca dominata dalla velocità, La Dolce Vita punta sul contrario. Il turismo lento, dove ciò che conta non è solo la destinazione, ma il percorso stesso. Il treno attraversa circa 14 regioni italiane, toccando città d'arte, borghi storici, paesaggi rurali e costieri, con itinerari che variano dalla Sicilia alle Dolomiti.
2: Ogni viaggio è pensato per offrire un'immersione autentica nella cultura e nella bellezza locale. Gli interni del treno, ispirati al design vintage italiano, sono stati progettati con materiali ecocompatibili e soluzioni di risparmio energetico. Non è solo un treno, è una filosofia di viaggio, una visione che mette al centro la bellezza del paesaggio italiano e il rispetto per esso. È un invito a cambiare ritmo, a osservare con più attenzione ciò che spesso, per fretta o abitudine, si rischia di perdere.

0: Planet News.
1: Denis Baulet, agricoltore e attivista ambientale francese, ha inventato Scaramobile. È un veicolo ultraleggero ed ecologico ideato per coprire quelle distanze che sembrano troppo lunghe per una bici elettrica, ma anche dove l'uso dell'auto sembra invece troppo inadeguato. Il prototipo, alimentato ad energia solare, compete con un'auto di media velocità, è silenzioso, meno ingombrante e del tutto ecologico.
2: Pesa circa 600 kg senza batterie, può raggiungere i 90 km orari e si guida con una sorta di joystick. I pedali generano elettricità e può ospitare fino a 3 persone. Grazie ai suoi pannelli solari, la Scaramobile è un progetto lanciato 4 anni fa dal suo inventore in fase di completamento. C'è un prototipo che viene testato anche con tempo nuvoloso.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Uno studio recente ha rivelato le straordinarie capacità delle vibrisse e degli elefanti che ricoprono la loro proboscide, permettendo loro di leggere l'ambiente circostante con un tatto altamente sviluppato. Questi baffi, dotati di una base rigida che si trasforma in una punta morbida, consentono agli elefanti di manipolare delicatamente oggetti anche molto piccoli, come arachidi o patatine.
2: La ricerca, pubblicata su Science, ha svelato che la struttura unica dei baffi riduce il rischio di danni durante il loro utilizzo. Le scoperte potrebbero ispirare innovazioni in robotica con sensori bioispirati per tecnologie tattili avanzate.

0: Planet News.
1: Lungo la National Highway, l'India ha inaugurato la sua prima strada sicura per la fauna selvatica, progetto pensato per ridurre gli incidenti tra veicoli e animali in uno dei corridoi ecologici più delicati del paese. Qui il traffico pesante convive da anni con cervi, cinghiali e altri animali e la soluzione ingegneristica è visibile e concreta. Il cuore dell'intervento è una marcatura rossa, ben visibile, spessa circa 5 mm, applicata a caldo sull'intera carreggiata nelle zone considerate più critiche.
2: Si è deciso di non utilizzare barriere o dossi invasivi, ma soltanto qualcosa, una cevarosaria di ben visibile, che inviti ad una riduzione della velocità. Il rosso indica l'ingresso in un corridoio faunistico dove l'attenzione del conducente diventa parte del sistema di protezione. Sono stati realizzati 25 sottopassi dedicati alla fauna, proprio per consentire agli animali di attraversare la strada senza esporsi al traffico.
3: Radio Monte Carlo.
4: Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1

0: Planet News.
1: Succede che i nostri cuccioli siano sottoposti ad interventi chirurgici e spesso la mancanza di sangue adatto è un grave problema. Una delle principali banche del sangue dedicata agli animali domestici è quella dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che fa servizio di raccolta e distribuzione senza fini di lucro di sangue canino e felino messo a disposizione dei veterinari. I cani devono pesare almeno 25 kg per quello che riguarda i cani, mentre nei gatti l'età è uguale, ma il peso deve essere tra i 4,5 kg e i 5 kg.
2: Sì, tra i 2 e 8 anni. E prima della donazione,
1: sì,
2: l'animale viene visitato gratuitamente e accuratamente per determinare il gruppo sanguigno e gli si fanno anche esami di laboratorio. I prelievi e le donazioni vengono effettuate dai medici veterinari di questo istituto presso uno dei centri prelievi presenti nelle province di Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, Pordenone e Bolzano.

0: Planet News.
1: Nel nord-est di Minas Gerais, in Brasile, la foresta atlantica sta tornando a una nuova vita grazie agli indigeni Ticmuun Maxakali, un popolo che ha riconquistato parte del suo territorio e a poco ha salvato la foresta e le sue tradizioni. Un anno e mezzo fa, infatti, 30 indigeni carichi di sacchi con semi, piantine e kit agricoli hanno iniziato a seminare il terreno della terra indigena e di altre terre delimitate nella regione nei loro vari villaggi. Un lasso di tempo relativamente breve, ma tanto è bastato perché riuscissero a recuperare 150 ettari di foresta atlantica, mentre altri 60 ettari hanno dato vita a cortili agroecologici con frutta e verdura. Di chicco in grano, il popolo indigeno aiuta a mantenere in piedi ciò che resta della foresta atlantica, un bioma che copre circa il 15% del territorio nazionale in 17 stati e che ospita il 72% dei brasiliani.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro delle preoccupazioni globali, l'idea di trasformare gli scarti agricoli in risorse preziose sta guadagnando sempre più attenzione. Un esempio significativo proviene dall'Università di Miami, dove un team di ricercatori sta esplorando l'utilizzo delle biocar, un materiale ottenuto dalla pirolisi di residui organici come paglia di grano e feci di pollame, per migliorare le pavimentazioni stradali.
2: Questo approccio non solo mira a ridurre le emissioni di CO2, ma offre anche nuove opportunità economiche per agricoltori e allevatori, trasformando potenziali rifiuti in risorse utili.

0: Planet News.
1: E andiamo in Francia, perché anche in Francia arriva il ferrovoltaico, il fotovoltaico installato sui binari dei treni. L'energia dei sistemi ferroviari avrà un approccio innovativo e sostenibile grazie all'integrazione delle energie rinnovabili nell'ambiente ferroviario, con un'attenzione particolare all'armonia del paesaggio. Anche la Svizzera si è lanciata in questo settore e ha realizzato una centrale solare tra i binari della ferrovia per fornire energia elettrica al loro movimento e garantire un surplus di energia da poter immettere nella rete elettrica pubblica. La sfida è ambiziosa: sviluppare soluzioni efficaci per la produzione energetica nel contesto ferroviario, e ora si sta studiando l'installazione di impianti solari nelle grandi hall viaggiatori, così come nelle principali stazioni parigine. Le sperimentazioni comprendono anche soluzioni più mirate, come le pensiline fotovoltaiche per le banchine e il dispiegamento di pannelli solari lungo le linee ferroviarie inutilizzate.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: ARPAL rafforza il monitoraggio degli ecosistemi marini del Mar Ligure grazie a un innovativo veicolo subacqueo, il ROV, filo guidato, che esplora e analizza gli habitat sommersi con precisione e sicurezza. Questo strumento avanzato supporta le attività dell'Agenzia nella salvaguardia della biodiversità e nel controllo della qualità delle acque costiere.
2: Con ROV i ricercatori possono mappare in dettaglio gli habitat marini e raccogliere dati utili per analisi a lungo termine, tornando a ripetere osservazioni nella stessa posizione a distanza di tempo. Inoltre facilita attività come la fotogrammetria subacquea per ricostruzione 3D dei fondali.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: You can make a grown man cry.

0: Planet News.
1: Non tutti i più piccoli possono godere dei benefici di crescere con un animale di affezione. Così a Nardò, in provincia di Lecce, ha preso il via il progetto di zooantropologia didattica allo specchio animale, destinato agli studenti della scuola primaria, che mira a migliorare la relazione tra gli animali domestici e i bambini. Il cane Frida sarà la co-terapeuta che entrerà in classe per avvicinare con dolcezza e tranquillità le bambine e i bambini, anche quelli che non hanno esperienza con gli animali. Ci sarà anche un gatto, ma per lui le regole saranno diverse, dal momento che è poco incline per indole alla permanenza forzata in ambienti chiusi e nuovi, non entrerà in classe, ma saranno gli alunni che andranno a osservarlo, trasformandosi per una mattina in etologi in erba e studiando il comportamento del gatto in una delle tante colonie feline che vivono nella città di Nardò.

0: Planet News.
1: Secondo un nuovo studio svizzero, la drastica fusione dei ghiacci causata dai cambiamenti climatici potrebbe spostare la posizione dei poli geografici della Terra nei prossimi anni. Man mano che le calotte glaciali si fondono e la massa oceanica si ridistribuisce, i poli nord e sud potrebbero spostarsi di alcune decine di metri entro il 2100. Stando alle simulazioni, nello scenario più grave per le emissioni di gas serra, il polo nord potrebbe spostarsi verso ovest di circa 27 metri. Anche in un contesto più ottimistico, il movimento potrebbe raggiungere 12 metri rispetto alla posizione del 1900. Un cambiamento dell'asse di rotazione terrestre potrebbe avere conseguenze sulla navigazione satellitare e sulle sonde spaziali, poiché gli scienziati utilizzano l'asse terrestre come riferimento per mappare le loro posizioni.

0: Planet News.
1: Avete mai sentito parlare degli alberi dinosauro? Si tratta del Wollemia nobilis, un pino preistorico che si pensava estinto da milioni di anni, finché nel 1994 un escursionista di nome David Noble lo ha riscoperto esplorando i canyon delle Blue Mountains in Australia. Il suo nome scientifico deriva proprio dal nome del suo scopritore. Questa straordinaria rilevazione ha dimostrato che l'antichissimo albero era riuscito a sopravvivere nascosto in questo remoto angolo dell'Australia. Successivamente, per proteggere dall'estinzione, sono stati avviati programmi di coltivazione in vivaio, distribuite talee e venduti alberelli in tutto il mondo. Nel 2010 un piccolo esemplare fu acquistato da una coppia di pensionati inglesi che lo piantò nel proprio giardino e oggi offrono l'opportunità ad altri appassionati di giardinaggio di ammirare questo rarissimo albero. Radio Monte
0: Carlo. Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Una coppia scozzese ha trasformato la propria casa in un vero ospedale per ricci. Nata quasi per caso nel 2023, l'iniziativa gestisce oggi un reparto maternità in giardino e una terapia intensiva in garage, soccorrendo oltre 560 esemplari. Grazie a 18 volontari e a una rete di ambulanze, la coppia cura feriti da incidenti, attrezzi e pesticidi, gestendo fino a 40 ricci contemporaneamente. Nonostante i costi elevati, circa 3.500 sterline annue di spese veterinarie, il loro impegno garantisce un tasso di successo del 65%. Premiata dalla BBC, la coppia combatte per proteggere una specie classificata come quasi minacciata, dimostrando come la dedizione privata possa fare la differenza per la biodiversità locale.

0: Planet News.
1: In Italia i ricci di mare sono in pericolo, soprattutto per le alte temperature dell'acqua. Questo animale simbolo del Mediterraneo sta affrontando un declino non imputabile solo alla pesca. È il segnale di una crisi ambientale in atto che minaccia l'equilibrio degli ecosistemi marini. Dai fondali della Puglia e della Sicilia arriva un allarme che coinvolge la scienza, l'ambiente e il futuro dei nostri fondali.
2: I ricci di mare in pericolo sono il primo test che comprova quanto il cambiamento climatico abbia alterato gli ecosistemi marini italiani. Scienziati e ricercatori lanciano un grido d'allarme che deve trasformarsi in un intervento immediato. I ricci di mare del Mediterraneo potrebbero sparire addirittura nel giro di pochi decenni.

0: Planet News.
1: Stiamo parlando in questi giorni di piante e fiori che vediamo spesso anche in autostrada. Non so se viaggiate frequentemente, avrete visto più volte queste siepi di oleandri, magari messi negli sparti traffico. Beh, in Spagna ce ne sono forse di più che in Italia. La loro presenza non è soltanto una scelta estetica, ma si basa su una serie di vantaggi che sono offerti proprio da questa pianta mediterranea. Intanto l'oleandro vuole pochissima acqua, richiede pochissima irrigazione, è capace, pensate, di resistere a condizioni ambientali estreme. Per di più aiuta a purificare anche l'aria e quindi soprattutto in autostrada contribuisce a eliminare un po' di anidride carbonica, male non fa. Per di più la sua folta chioma si rigenera molto velocemente dopo la potatura, c'è questo fitto fogliame che crea una sorta di barriera naturale che riduce anche l'inquinamento acustico e poi, come vi dicevo, c'è anche un valore estetico, perché immaginatevi appunto di guidare in autostrada con il verde rigoglioso di questi oleandri, durante l'estate ci sono anche dei fiori molto colorati e quindi l'esperienza di viaggio di sicuro non può che essere più piacevole.

0: Planet News.
1: Anami è una parola giapponese che significa letteralmente guardare i fiori, da ana, fiore, e mi, guardare. E nel paese del Sol Levante si riferisce proprio alla pratica di ammirare i fiori, in particolare quelli di ciliegio. Quella del ciliegio è una fioritura breve, tanto da rappresentare la valenza effimera della vita e la sua caducità, sotto però un aspetto affascinante. Andare in Giappone nel periodo dell'anami è stato uno spettacolo, ma se non avete avuto questa possibilità, fortunatamente anche in Italia possiamo ammirare la fioritura di questo spettacolare albero. Ogni primavera l'Italia si trasforma e i ciliegi esplodono in una cascata di fiori rosa e bianchi. Alcuni dei luoghi più mozzafiato dove poter assistere a questo spettacolo della natura in Italia sono Castella Arquato in Emilia Romagna, Valle del Belice in Sicilia e Valle del Jato sempre in Sicilia.
0: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Montecarlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme.

0: Planet News.
1: Navigare nell'Oceano Atlantico evitando gli scontri con i giganti marini in via di estinzione non è un'utopia, ma una possibilità concreta grazie a Whalecast.
2: Whalecast è una mappa di calore interattiva che indica le probabilità di avvistamento delle balene franche lungo la costa orientale del Nord America, in particolare tra Georgia e Maine. La mappa è il frutto dell'integrazione di dati oceanografici con avvistamenti storici e consente alle navi di modificare la rotta oppure rallentare in tempo reale per evitare collisioni letali.

0: Planet News.
1: Decine di persone hanno partecipato ad un funerale simbolico sul ghiacciaio Yala in Nepal per denunciare la sua rapida scomparsa causata proprio dal cambiamento climatico. Situato nella valle di Langtang, il ghiacciaio ha perso tantissimo, il 66% della superficie, e potrebbe scomparire entro il 2040.
2: Durante la cerimonia alcuni monaci buddisti hanno officiato un rito e sono state installate targhe commemorative. Secondo gli esperti, lo Yala è tra i ghiacciai nepalesi che si sciolgono più velocemente, fenomeno che riguarda l'intera regione, fonte d'acqua per quasi 2 miliardi di persone. Lo scioglimento accelera disastri naturali e minaccia l'equilibrio delle comunità locali.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On Radio Monte Carlo. Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Nel mezzo dell'Atlantico, le Bermuda hanno trasformato l'assenza di fiumi e riserve di acqua dolce in un modello di resilienza idrica. Qui ogni edificio è dotato di tetti bianchi e gradoni progettati per raccogliere e convogliare l'acqua piovana nelle cisterne domestiche. Un sistema secolare che garantisce autosufficienza a circa 65.000 residenti e a centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. In un territorio esposto a uragani e costruito su roccia porosa, la raccolta diffusa dell'acqua è diventata una cultura oltre che una necessità. Un esempio concreto di come soluzioni semplici e integrate nell'architettura possano offrire risposte efficaci alla crescente crisi idrica globale.

0: Planet News.
1: L'elettrificazione dei traghetti potrà ridurre fino al 42% delle emissioni e questa tecnologia offrirà benefici concreti: meno CO2, aria più pulita per milioni di persone e costi operativi inferiori per gli armatori. Entro il 2035 il 60% dei traghetti europei potrebbe essere elettrificato, con oltre la metà delle navi più economiche da gestire rispetto a quelle tradizionali. Un esempio di come innovazione e sostenibilità possono andare di pari passo nel trasporto marittimo. Radio Monte Carlo.
0: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Planet News.
1: Una recente ricerca segnala un cambiamento inatteso nelle foreste tropicali australiane. Dopo decenni in cui hanno funzionato come importanti pozzi di carbonio, in diversi casi sono diventate fonti di emissioni. La causa principale è l'aumento della mortalità degli alberi, raddoppiata rispetto ai valori storici. Siccità, temperature estreme, pressioni legate al cambiamento climatico fanno sì che più alberi muoiano e, decomponendosi, rilascino CO2.
2: Gli scienziati lanciano un importante allarme. Le foreste tropicali sono un serbatoio di carbonio fondamentale, ma il fatto è che tutto dipende dall'ecosistema, che viene messo davvero a durissima prova.

0: Esemplari più lunghi come medusa, 7,67 metri, la baronessa rappresenta un primato unico per la fauna selvatica. La sua scoperta evidenzia il conflitto tra uomo e predatori in Indonesia, ricordando che nonostante il mito della preistorica Titano Boa, la protezione degli habitat è fondamentale per preservare questi giganti moderni.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
2: It's Monte Carlo Night Club.
1: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Night Club.
2: Ogni venerdì
1: dalle 22
2: on Radio Monte Carlo.
3: Yeah, nice one.
1: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Sono passati 180 anni e le tartarughe giganti sono tornate in una delle isole più affascinanti dell'arcipelago delle Galapagos. Siamo in Ecuador, evento naturale importantissimo, ma anche un dato importante per il forte impatto che puoi avere sull'impatto paesaggistico e anche sul turismo. Calcolate che nelle Galapagos sono quasi 200 i giovani esemplari di tartarughe giganti riportate proprio sull'isola.
2: Un ritorno sincronizzato con l'arrivo delle prime piogge stagionali, fondamentali per favorire l'adattamento degli animali al loro habitat naturale. Non è un gesto simbolico, ma un'operazione su larga scala. Le tartarughe sono specie chiave, veri ingegneri dell'ecosistema, capaci di disperdere semi, rigenerare la vegetazione e ristabilire equilibri naturali oramai assenti da oltre 180 anni. Per questo, nei prossimi anni saranno rilasciati circa 700 esemplari.

0: Planet News.
1: Il riscaldamento climatico può spingere le praterie subalpine a trasformarsi in ecosistemi dominati da arbusti aridi, modificando in profondità le interazioni tra piante e funghi del suolo. Questo emerge da uno studio pubblicato da un team di ricercatori della University of Oklahoma. I risultati dimostrano che il riscaldamento ha provocato una netta transizione tra la vegetazione dominata da piante erbacee e quella dominata da specie legnose.
2: Lo studio evidenzia anche cambiamenti nel suolo. Il riscaldamento aumenta la disponibilità di fosforo per le piante, riducendo la loro dipendenza da certi tipi di funghi. Questo cambiamento nella simbiosi pianta-fungo rende l'ecosistema complessivamente più conservativo e meno produttivo. I risultati dicono che il riscaldamento climatico modifica sì le specie presenti, ma riorganizza profondamente le relazioni ecologiche che sostengono questi ambienti. Radio Monte
0: Carlo. Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Anche Roma può diventare green. A sud della capitale sta prendendo forma un quartiere rivoluzionario con protagonista la sostenibilità. Si chiama Città Verde e diventerà un modello urbano accessibile e inclusivo. Si distingue per edifici a basso impatto ambientale, piste ciclabili progettate ad hoc e anche per l'approccio alla sostenibilità che diventa condivisione tra cittadini, associazioni e istituzioni.
2: Città Verde è un quartiere senza gas. Acqua e riscaldamento arrivano da pompe di calore, mentre l'energia elettrica da pannelli solari e fotovoltaici posizionati sui tetti. In questo modo fino all'80% del consumo di energia viene coperto da fonti rinnovabili, energia ridotta del 30% e acqua addirittura del 57%.

0: Radio Monte Carlo.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Planet News.
1: La Tari, la tassa sui rifiuti per i possessori di immobili, cambierà nel corso del 2025. Non un semplice aggiornamento, ma una vera e propria trasformazione per incentivare comportamenti più responsabili nella gestione dei rifiuti.
2: Il nuovo sistema premierà cittadini che producono meno rifiuti indifferenziati. Ora la Tari è calcolata e si paga considerando la superficie dell'immobile, il numero dell'immobile che lo abita, ma da quest'anno scatta la tariffa puntuale. La tassa sarà influenzata dalla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati che ogni nucleo familiare produrrà.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nella riserva biologica di Abu Farì, gli agenti dell'Istituto Chico Mendes hanno rilasciato circa 4.900 piccoli di tartaruga a Rao, nel Rio delle Amazzoni, come parte di un cruciale programma di conservazione. Abu Farì è una delle principali aree di nidificazione, dove le uova sono monitorate e protette dal bracconaggio e dall'inquinamento, minacce che affliggono questa specie vulnerabile. Il rilascio di quasi 5.000 esemplari, inclusa la presenza simbolica di un rarissimo esemplare albino, sottolinea la fragilità dell'ecosistema e l'impegno a proteggere la biodiversità amazzonica. Ogni schiusa e rilascio sono un passo determinante contro la deforestazione e la crisi climatica in questo cuore verde del Brasile.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Planet News. In un'epoca in cui il cambiamento climatico e la gestione sostenibile delle risorse idriche sono temi di grande attualità, la Repubblica Ceca si è trovata di fronte a una soluzione inaspettata per la regolazione delle acque nella regione di Brdy. Il governo stava valutando la costruzione di una diga artificiale per migliorare la gestione dell'acqua nell'area, ma una colonia di castori ha anticipato l'intervento, creando autonomamente un sistema naturale di regolazione idrica.
2: Il risultato? Un enorme risparmio economico e un impatto positivo sull'ecosistema locale. Gli ambientalisti e biologi considerano questo evento un esempio perfetto di ingegneria ecologica e sperano che possa servire da modello per altre regioni europee alla ricerca di soluzioni naturali alla gestione dell'acqua.
3: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Piemonte il comune di Verbania ha lanciato un nuovo progetto che unisce amore per gli animali e anche sostegno concreto a tutti quelli che vivono in quella zona. Chiunque adotti un cane over 10 anni, con più di 10 anni dal canile municipale, riceverà un rimborso completo delle spese veterinarie.
2: Il progetto, intitolato Adotta un cane anziano over 10 anni, offre un pacchetto di agevolazioni sanitarie a chi decide di dare una seconda possibilità a un amico a quattro zampe senior. Il comune quindi rimborserà le visite veterinarie, le prescrizioni mediche e le vaccinazioni annuali, purché tutte le spese siano regolarmente documentate con fattura o ricevuta fiscale del veterinario scelto dall'adottante. Radio.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa.

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere

viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Nessuno poteva immaginare che la raccolta dei tappi di plastica in Italia potesse diventare un fenomeno di costume, eppure anche un successo. Si moltiplicano ogni giorno le associazioni di volontari impegnati in questo tipo di lotta allo spreco, al rifiuto, con la possibilità di una nuova vita e anche un successo.

0: Planet News.
1: Gli aeroporti stanno diventando luoghi chiave nella transizione ecologica. Sono infatti veri e propri sistemi complessi che consumano energia, producono rifiuti e generano emissioni per aerei, veicoli di servizio, terminal, negozi, parcheggi, climatizzazione. Negli ultimi anni quindi sempre più aeroporti hanno iniziato a introdurre misure concrete per ridurre le emissioni e l'impatto ambientale.
2: E la prima importante mossa è quella dell'elettrificazione dei mezzi di servizio. Pensate che Amsterdam, l'aeroporto, addirittura è riuscito a ridurre le emissioni del 90%. In Italia l'aeroporto di Bologna ha annunciato un piano di autosufficienza energetica al 100% che arriverà da fonti rinnovabili entro il 2030.

0: Planet News.
1: Recenti studi hanno evidenziato che vivere in prossimità di un parco o disporre di un giardino personale può ridurre del 25% il rischio di sviluppare malattie croniche. Questo dato sottolinea l'importanza delle aree verdi non solo per il benessere individuale, ma anche per la salute dell'intero pianeta. Il concetto di biofilia, ovvero l'innata connessione tra l'uomo e la natura, gioca un ruolo cruciale nel nostro benessere.
2: Il contatto regolare con ambienti naturali contribuisce a ridurre lo stress, abbassare la pressione arteriosa e rafforzare il sistema immunitario. La presenza di aree verdi nelle nostre vite non è solo un elemento estetico, ma una componente fondamentale per il benessere fisico e mentale. Promuovere e preservare questi spazi è essenziale per garantire una migliore qualità della vita e un futuro più sostenibile per tutti.
3: Radio Monte Carlo.
4: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme

0: Planet News.
1: Le imprese italiane puntano sulle strategie green dell'economia circolare. Siamo i primi nella lista con il più alto tasso di riciclo sul totale dei rifiuti speciali e dei prodotti urbani, superando Germania, Francia e Spagna.
2: L'Italia si conferma leader con una media superiore all'Unione Europea. Ad esempio nel 2023 abbiamo risparmiato oltre 81 milioni di euro sulle importazioni di materie prime grazie all'attività sugli pneumatici fuori uso e oltre 10 milioni di tonnellate di rifiuti sono stati riciclati dal CONAI, il Consorzio Nazionale di Imballaggi, confermando l'Italia al vertice in Europa. Il nostro è un paese attento, laborioso, che ha compreso pienamente l'economia circolare.

0: Planet News.
1: Le foreste occupano un terzo del pianeta e svolgono un ruolo fondamentale per gli esseri umani. Più di 1,5 miliardi di persone, tra cui oltre 2000 culture indigene, dipendono dalle foreste per la loro sussistenza. Le aree verdi sono uno scrigno di biodiversità inestimabile, ospitando oltre l'80% delle specie animali e vegetali. I boschi sono anche i nostri principali alleati per ridurre la quantità di CO2 presente nell'atmosfera.
2: E oggi è proprio la giornata internazionale delle foreste. L'idea è aumentare la consapevolezza di quanto gli alberi siano importanti come eccezionale risorsa, polmone verde del nostro pianeta. Gli alberi peraltro sono gli esseri viventi più antichi, ci hanno sempre dato rifugio dai predatori, riparato e regalato ossigeno, cibo e risorse, e noi dobbiamo difenderli.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Al largo del Peloponneso, in Grecia, c'è il punto più profondo del Mar Mediterraneo, l'abisso Calipso. Proprio in questo tratto del Mar Ionio, dove le placche tettoniche, quelle africane e del Mar Egeo, si sovrappongono ad una profondità di oltre 5 chilometri, è stato scoperto quello che molti ricercatori sospettavano, ma di cui non avevano ancora trovato la conferma.
2: Proprio in quell'area marina c'è un'altissima concentrazione di rifiuti di mari di tutto il mondo. Secondo gli ultimi e recenti studi della Comunità Europea, sacchi, bicchieri di plastica e addirittura buste della spesa.

0: Planet News.
1: Aeroporti di Roma ha inaugurato a Fiumicino la Solal Farm, la grandissima struttura fotovoltaica che contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica di oltre 11.000 tonnellate ogni anno. Con 55.000 pannelli in silicio su una superficie di 2.005 km, è una delle installazioni, 2,5 km, scusate, una delle installazioni più estese al mondo.
2: La Solar Farm ora ha una capacità sufficiente a generare oltre 30 milioni di kilowattora all'anno. Nei prossimi 5 anni il progetto si amplierà per rendere l'impianto in grado di coprire il fabbisogno energetico annuo di 30.000 famiglie italiane o di alimentare 1 milione di veicoli elettrici.
0: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nelle profondità estreme dell'Oceano Pacifico, a circa 4.000 metri sotto la superficie, la scienza continua a sorprendere. Un gruppo di ricercatori ha identificato 24 nuove specie di piccoli crostacei nella remota zona Clarion-Clipperton, un'area ricca di minerali preziosi come nickel, cobalto e rame. La scoperta è ancora più significativa perché include anche due nuovi generi e persino un'intera superfamiglia, un tassello fondamentale per comprendere la biodiversità degli abissi. Un promemoria potente che anche nei luoghi più inaccessibili del pianeta la vita prospera e merita di essere conosciuta e protetta.

0: Planet News.
1: Una nuova ricerca canadese potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo ai rifiuti plastici. Grazie alla luce del sole, alcuni scienziati sono riusciti a trasformare la plastica in acido acetico, il principale componente dell'aceto. Il processo sfrutta la fotocatalisi, una tecnologia che usa l'energia solare per rompere progressivamente le lunghe catene dei polimeri plastici, trasformandole in una sostanza utile in diversi settori industriali. Non si tratta solo di riciclare, ma di ripensare completamente il destino della plastica, aprendo la strada a soluzioni sempre più creative e sostenibili contro uno dei problemi ambientali più urgenti del pianeta.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: I pinguini africani sono in pericolo in Sudafrica e Namibia. La specie ha perso l'80% degli individui. La causa principale è la drastica scomparsa delle sardine, dovuta ai cambiamenti ambientali e anche ad una pesca eccessiva. Il momento più letale è la muta, quando i pinguini non possono entrare in acqua per 3 settimane e sopravvivono solo con il loro grasso accumulato. Senza sardine, di cui si nutrono, ne muoiono migliaia.
2: I dati sono allarmanti. Le colonie di Dassen e Robben Island hanno perso oltre 62.000 pinguini in 7 anni. Sono state introdotte protezioni, nidi artificiali, ma gli esperti concordano: senza il recupero degli stock di sardine, la specie non ha possibilità di sopravvivere.

0: Planet News.
1: Riportare in vita territori degradati, restituire spazio alla biodiversità e rendere il paese più resiliente alla crisi climatica. È finalmente partito il consulto per elaborare il Piano Nazionale di Ripristino Italiano, attuando il regolamento europeo approvato a giugno 2024. Servirà ad applicare in Italia gli obiettivi adottati 2 anni fa e a cambiare radicalmente le politiche con cui tuteliamo i nostri ambienti naturali, attivando misure di recupero per almeno il 20% degli habitat degradati entro il 2030.
2: Secondo gli ultimi studi, il 91% degli habitat naturali in Italia è in uno stato conservativo inadeguato. Più o meno la metà delle specie tutelate dalle direttive europee sono di parecchio fuori dagli standard. Il Piano Nazionale di Ripristino garantirà il recupero della biodiversità a lungo termine. Radio Monte Carlo.
3: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme.

0: Planet News.
1: Una settimana di eventi per riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente, per agire insieme su valori condivisi come sostenibilità, rispetto del territorio e tutela delle risorse naturali. È il cuore della settimana dell'ambiente promossa dal comune di Broni nella provincia di Pavia. 4 giornate dal 30 maggio al 7 giugno con un programma tra divulgazione, sensibilizzazione e azioni simboliche, con la convinzione che anche dai piccoli centri possa partire un cambiamento capace di generare impatti significativi.
2: E sarà Edoardo Stoppa, amico dell'ambiente ma anche degli animali, ad aprire questo incontro proprio al Teatro Carbonetti. L'ingresso sarà gratuito, Edoardo sarà proprio lì per sensibilizzare, senza retorica, quindi in modo molto diretto sulle tematiche ambientali e tutto quello che possiamo fare durante il corso della nostra giornata. Il giorno successivo, 31 di maggio, puliamo la città, raccolta partecipata dei rifiuti abbandonati con ritrovo in piazza Vittorio Veneto.

0: Planet News.
1: All'aeroporto di Cagliari sono stati installati gli Smokers Point, posacenere innovativi nati dalla collaborazione tra Sogaer e Recig, prima azienda europea autorizzata al recupero e riciclo dei mozziconi. Il progetto, volto a contrastare i rifiuti e promuovere l'economia circolare, consente di trasformare le cicche in un polimero plastico riutilizzabile in vari settori industriali.
2: I nuovi posacenere, decorati con i motivi dell'albero della vita dell'artista Horg, sono posizionati nelle aree fumatori esterne alle zone arrivi e partenze. L'iniziativa è un ulteriore passo del Cagliari Airport verso la sostenibilità, già certificato nel programma Airport Carbon Accreditation.

0: 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Durante un'esplorazione sottomarina al largo del Cile, un team di ricercatori ha scoperto un'enorme quantità di specie sconosciute. La spedizione aveva lo scopo di mappare 4 canyon e soprattutto 20 diversi ecosistemi locali sorti intorno a fughe di metano che fuoriescono dal fondale e creano un ambiente ideale per la vita oceanica, anche quella costretta a vivere dove la luce del sole non arriva. Gli scienziati hanno trovato una creatura che assomiglia a una costellazione vivente e si muove come un'alga subacquea, crostacei con zampe lunghe e spinose ricoperte di punte e molti organismi che lampeggiano con la bioluminescenza. Ma tra tutte, forse la più bizzarra, era un tipo di pesce che cammina, con grandi occhi strabuzzanti e una pelle che sembra fatta all'uncinetto. Si tratta di un pesce abissale simile alla rana pescatrice, famoso per la sua espressione cupa e per l'esca luminosa che gli penzola davanti al viso per attirare le prede. La sua pelle simile a un ricamo è formata da piccoli aghi che probabilmente offrono protezione e fori per gli organi sensoriali. Lo strano abitante degli abissi ha pinne modificate che gli permettono appunto di camminare sul fondo marino. In totale la spedizione ha osservato e catalogato una 60 di specie diverse, ancora sconosciute e quindi senza un nome scientifico ufficiale.

0: Planet News.
1: Lungo le coste della Francia e della Spagna l'industria marina sta trovando nuovi modi per trasformare i propri rifiuti in risorse utili. In Francia l'ostricoltura soffre di altissima mortalità che genera grandi quantità di gusci. Invece di trattarli come scarti, vengono raccolti e trasformati in calcestruzzo ecologico, mescolati a un cemento a basse emissioni di CO2.
2: Questo materiale è già stato usato per realizzare passerelle turistiche e piccoli blocchi di cemento simili a delle barriere contro l'erosione e l'innalzamento del mare. In Spagna, invece, lungo la costa mediterranea, un'azienda collabora con i pescatori per raccogliere reti da pesca dismesse e trasformarle in oggetti durevoli come scrivanie, panchine, sedili. Questi prodotti non solo riducono l'inquinamento da plastica, ma raccontano visivamente il legame con il mare.
3: Radio Monte Carlo.
0: Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te

0: Planet News.
1: Parliamo ora della foglia artificiale che produce ossigeno. Si chiama Silk Leaf ed è una foglia artificiale biologica realizzata con un biomateriale a base di proteine della seta e cloroplasti stabilizzati, creata attraverso sperimentazioni in laboratorio da un ingegnere italiano. Questa foglia è in grado di riprodurre il processo di fotosintesi. Le foglie artificiali potrebbero trovare applicazioni ovunque sia necessario assorbire per esempio anidride carbonica o produrre ossigeno con un consumo energetico davvero minimo. I possibili impieghi includono sistemi di ventilazione, superfici di design per interni, integrazione con l'illuminazione e persino missioni spaziali.

0: Oh.
1: Planet News.
2: Harry Salomon, naturalista e fondatore dell'Oasi di Sant'Alessio nel Pavese, è l'anima del progetto Hummingbirds in Our Hands, avviato in Ecuador per salvare il colibrì da una minaccia silenziosa, l'uso diffuso di acqua zuccherata per attirarli a scopi turistici. Questo tipo di alimentazione, però, compromette gravemente la loro salute e riproduzione, perché priva di proteine e nutrienti essenziali. In collaborazione con università locali, Salomon promuove la coltivazione di giardini fioriti che favoriscono l'alimentazione naturale di questi uccelli, puntando su specie autoctone e ricche di nettare per riportare equilibrio nell'ecosistema.
3: Salomon e i suoi collaboratori stanno quindi creando giardini con fiori ricchi di nettare per attirare naturalmente i colibrì e aiutarli a tornare a una dieta corretta. I campesinos della zona stanno partecipando con entusiasmo, portando piante adatte e smettendo di utilizzare l'acqua zuccherata. Grazie all'esperienza delle oasi di Sant'Alessio, dove i colibrì si riproducono in cattività, Salomon ha potuto avviare un progetto concreto che unisce natura, scienza e persone, dimostrando che la conservazione è possibile anche partendo da piccoli gesti. Il suo lavoro rappresenta un modello di sostenibilità concreta e replicabile.
4: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
5: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
4: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
5: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
4: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
5: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
4: Monte Carlo Nights Club,
5: ogni venerdì
4: dalle 22
5: on Radio Monte Carlo. Nice one.
4: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Dopo anni di attese, il Parco del Matese è finalmente realtà. In occasione della Giornata della Terra è stato firmato un decreto per la nascita del 25esimo Parco Nazionale Italiano.
2: Il parco si estende su quasi 900 km quadrati di montagne, boschi e laghi, abbracciando 52 comuni tra Campania e Molise, un territorio che ha custodito per secoli il respiro lento della natura e che oggi viene riconosciuto come patrimonio da proteggere. Radio.

0: Planet News.
1: Ogni anno le buche nell'asfalto, quindi un danno, causano danni, incidenti e costi elevatissimi di manutenzione. Una scoperta innovativa però potrebbe rivoluzionare questo scenario. C'è un gruppo di ricercatori dell'Università di Swansea, del King's College di Londra e dell'Università Biobío in Cile che ha sviluppato un asfalto autoriparante in grado di ripararsi autonomamente in meno di un'ora dopo la formazione delle prime microfessure. Il progetto sfrutta quelle che sono le spore di una pianta preistorica e l'olio di girasole combinati con algoritmi di apprendimento automatico per prevenire la formazione delle buche stradali. Secondo i ricercatori, questa tecnologia potrebbe prolungare la vita utile delle strade, ridurre drasticamente gli interventi di manutenzione e dimezzare l'impatto ambientale legato alla continua produzione e posa di nuovi strati di bitume.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: I bruchi della falena punteggiata sono tra i maestri del mimetismo nel regno animale. Riescono a imitare alla perfezione rami secchi, sia nella forma che nel colore, rendendosi quasi invisibili ai predatori. La loro straordinaria abilità non dipende solo dagli occhi. Percepiscono i colori anche attraverso la pelle, grazie alla presenza di opsine, geni visivi presenti nei tessuti cutanei. Questo permette loro di adattarsi cromaticamente all'ambiente, anche se bendati, come dimostrato da studi condotti dall'Università di Liverpool.
2: Oltre al colore, il corpo dei bruchi presenta irregolarità, zampe simili a spine e posture che imitano rami. Questa strategia li protegge efficacemente dai predatori, in particolare gli uccelli, come confermato da modelli visivi che simulano la loro percezione. Attivi nei mesi estivi, questi bruchi rappresentano un esempio eccezionale di adattamento evolutivo tramite mimetismo.

0: Planet News.
1: La Tunisia ha vietato la pesca del polpo su tutta la sua costa senza fornire una data di fine divieto. La decisione vuole combattere la sua rarefazione. È dall'inizio dell'anno che i pescatori tunisini segnalano un catastrofico calo degli stock di polpo, come ricordano gli ambientalisti che si battono da anni per lo sviluppo sostenibile.
2: Il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca ha quindi deciso di vietarne la pesca già a partire dallo scorso 1° di aprile, anticipando il blocco. Se le autorità tunisine stabiliscono ogni anno un periodo in cui la pesca del polpo è vietata, c'è un comitato che monitora la situazione per rispettare il ciclo produttivo. Questa volta nel comunicato il Ministero non ha voluto dare la data di fine del divieto, verrà decisa in base alla situazione.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Con l'enciclica Laudato Si, ispirata dal Cantico delle Creature, pubblicata nel giugno del 2015, è stata la prima volta che un Papa ha lanciato un messaggio interamente centrato sulla crisi ambientale e climatica. In quel documento Papa Francesco aveva articolato sul piano teologico e morale l'urgenza e la necessità di proteggere la casa comune dell'umanità. Un intervento che ha certamente avuto un grande impatto nell'anno che si era poi concluso a dicembre con l'accordo sul clima di Parigi.
2: Tra i concetti centrali ampiamente condivisi dal movimento ambientalista spiccava quello di giustizia climatica. La parte più povera del mondo ha minori responsabilità nella crisi climatica, ma è anche quella che ne paga maggiori conseguenze. Questo sia perché il riscaldamento globale ha conseguenze più devastanti nelle aree più povere del pianeta, sia perché i poveri hanno meno risorse per difendersi e reagire agli eventi estremi. Quello di Papa Francesco, oltre che un insegnamento morale ai credenti, è stato un messaggio rivolto a tutti, senza distinzione di fede o convinzioni.

0: Planet News.
1: Con un investimento complessivo di 200 milioni di euro, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha lanciato 5 bandi pubblici per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica rispetto a energie rinnovabili, flessibilità energetica, idrogeno verde e digitalizzazione delle reti.
2: I progetti fonderanno energie rinnovabili nel sistema elettrico, svilupperanno soluzioni di accumulo e produzione di idrogeno verde. Ogni proposta avrà un partner principale ed un'impresa capofila, ma anche partecipazione di altri soggetti di imprese, start-up innovative ed enti di ricerca e università.
3: Radio Monte Carlo.
4: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donan, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, Emissi.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo.

Planet News. Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ancora una volta il Climate Change Service di Copernicus non ci porta buone notizie. Il mese di marzo 2025 è stato il marzo più caldo mai registrato in Europa e il secondo nel mondo. E il nuovo bollettino non si ferma qui. Lo scenario dell'ente europeo disegna un futuro sempre più preoccupante. Non solo alte temperature, ma anche eventi meteorologici estremi. Da un lato le piogge abbondanti nell'Europa meridionale e dall'altro poca acqua nel Regno Unito, Irlanda, Grecia e in parte dell'Europa centrale.
2: Ampliando lo sguardo al resto del mondo, poi troviamo dati negativi anche per gli oceani. La temperatura media della superficie marina ha raggiunto i 20,96 gradi, la seconda più alta mai registrata per un mese di marzo. Il ghiaccio marino artico, inoltre, a marzo di solito raggiunge la sua estensione massima, ma nel 2025 la sua estensione è stata la più bassa dal 1979. Cioè da quando esistono le osservazioni satellitari.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics, dove i nuovi

0: Planet News.
1: Piantare sempre di più non serve soltanto a rendere gradevoli gli ambienti e influire sul nostro benessere psicofisico. La scienza ha dimostrato che i benefici creati dalla vegetazione in città, proprio dove buona parte dell'inquinamento viene prodotto, sono tantissimi.
2: Questi servizi ecosistemici vanno dalla mitigazione del microclima e delle isole di calore al miglioramento della qualità dell'aria. La riduzione del ruscellamento delle acque piovane, la creazione di habitat per la fauna selvatica che cerca rifugio nell'ecosistema urbano.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: come stai? Bene, io come sto? Boh, me, te, te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia bellissimo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Bottiglie di plastica, ma anche pneumatici, bombole del gas, frigoriferi, materassi. E questo è il tremendo campionario dei rifiuti che ogni giorno scorre lungo il fiume Tevere, destinato a finire direttamente in mare. Per fermare questo dramma ambientale, la Regione Lazio ha installato nel tre barriere raccogli plastica. La struttura si chiama Pelican System e si tratta di un qualcosa di integrato, perché intercetta i rifiuti galleggianti che prima raggiungono il mare, combinando barriere fisiche e anche una flotta di imbarcazioni intelligenti dotate di droni e anche di sonde per il monitoraggio in tempo reale della qualità delle acque.
2: Le barriere sono posizionate strategicamente dove il Tevere forma una lieve ansa, il punto in cui i rifiuti tendono ad accumularsi naturalmente. Le strutture intercettano i detriti e li convogliano verso un punto di raccolta dotato di una grata profonda fino a un metro, capace di raccogliere anche i materiali semisommersi. Soltanto nel primo anno di attività, tra l'Anien e il Tevere, sono stati rimossi circa 120.000 kg di rifiuti.
3: Radio Monte Carlo.
4: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio